Guest House, Akure, Ekpe 081-64-122-777. 081-64-122-777. Boba ti di pe, aye ninja, kama mi loke nile, ki ko bosile, kaye ni ode de jakpi. Oro fi amujuto, eni badake, tarari abadake, keda odori ibusun. Kati su odeke, elomi awa lori ibusun, wakati meji, wakati meta, koti eniro onusun, belomi ibasun. Ule jilo rushie yotu emeri emanun, ishwara lugbe eje yikara, ti usibodo ni ishuru, kuma di pe.